0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa al ritmo di musica.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Kiss Kiss. Musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Da Leroy Merlin. È uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outmin Sal 4226. Yes, yes.
1: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamole insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza. Kiss,
2: kiss. Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app. Yes, yes.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Yes, yes. Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Yes, yes. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: partire fuori tutto, tra un po' vi svelo qual è l'ospite di oggi. Io sono Adriana Petro, ma prima diamo spazio alle news, vi aspetto tra poco.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Un saluto e bentrovati. Secondo fonti statunitensi, Stati Uniti e Iran sono prossime alla firma di un'intesa che prevede una proroga di 60 giorni del cessate fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. La Casa Bianca spera che le ultime divergenze vengano risolte nelle prossime ore e che un accordo venga annunciato in giornata. Entrambe le parti firmerebbero un memorandum d'intesa della durata di 60 giorni, prorogabile di comune accordo, ma i pass della Dan frenano. Trump fa propaganda, l'annuncio del alcune incompleto e incoerente con la realtà e sul nucleare non c'è alcun impegno. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha convocato per questa sera una riunione ristretta di governo in cui esporrà il contenuto della conversazione che ha tenuto questa notte con il presidente Trump in merito ai negoziati tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo e le sue ripercussioni anche sul fronte israelo-libanese. I violenti bombardamenti russi che hanno colpito Kiev e la regione circostante nella notte hanno causato almeno 4 morti e oltre 60 feriti. Secondo alcune fonti, Mosca avrebbe usato un missile capace di trasportare testate nucleari. Papa Leone torna a pregare per la fine delle guerre con un cuore ardente. Preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo, dice il pontefice nell'omelia della messa di Pentecoste, affinché liberi l'umanità della miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile ma da un dono inesauribile. Cambiamo argomento. Elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 23 oggi e domani dalle 7 alle 15 in 749 comuni e 18 capoluoghi, di cui uno di regione. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti, se nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta, si andrà al ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno. La cronaca: durante un controllo a Catania, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alto della polizia locale per sfuggire al fermo e ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane, alcune ore dopo, assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale, dove ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Lo sport: calcio, alle 15 riparte la 38esima e ultima giornata di Serie A con Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese, stasera alle 20:45 Torino Juventus, Cremonese Como, Milan Cagliari, Verona, Roma, Lecce, Genoa, tutte sfide decisive per la corsa Champions e per la lotta salvezza. Ciclismo: alle 13:40 al via la tappa del Giro d'Italia Voghera Milano di 157 km, la maglia rosa sulle spalle del danese Vingegaard. Formula 1: alle 22 la partenza del Gran Premio del Canada, dalla pole scatta la Mercedes di George Russell. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco una buona domenica e Kiss Kiss a tutti.
0: Domenica di Radio Kiss Kiss continua. Il programma che sta per iniziare si chiama Fuori Tutto ed è uno spazio in cui ce la raccontiamo con tutti gli ospiti che scelgono di passare di qua. Oggi c'è con me uno degli artisti più influenti e carismatici della scena musicale italiana.
4: Wow!
0: All'anagrafe Clemente Maccaro.
4: Yes!
0: Il suo alter ego è Iena White.
4: Hey.
0: Per tutti, Clementino!
4: Ciao, ciao a tutti, ciao Kiss Kiss, ciao Adriana.
0: Ho azzeccato la pronuncia del cognome.
4: Sì, sì, vabbè, sì? Ma tanto alla fine... Clementino già va bene, quindi...

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead, ha fuori tutto su Radio Kiss Kiss, c'è Clementino.
1: Sì.
0: Ma sai che sono proprio felice di incontrarti, perché ci siamo sempre beccati al volo, non avevo mai avuto la possibilità di fermarmi con te e fare due chiacchiere.
1: Beh, io sono onoratissimo, anche perché comunque vado e vengo da Kiss Kiss ormai da una serie di anni, quindi va bene.
0: E poi oggi per me la sfida, sai qual è? Non tanto fare l'intervista a Clementino, ma cercare di capire cosa Clementino non ha ancora detto della sua vita privata e artistica, perché tu sei uno vero.
1: Beh,
0: tu sei uno che
1: tutti sanno tutto di me, quindi
0: tu sei uno che racconta ogni cosa, le cadute, le risalite, gli eccessi, la fragilità, il bello e il brutto della tua vita senza filtri, è vero?
1: Sì, l'ho raccontato tante volte, ma poi secondo me uno che fa il mio mestiere lo racconta anche nelle canzoni e la verità poi arriva quando inizi a raccontarti. Si dice che un cantautore arriva a un certo punto che si deve per forza raccontare, no? Altrimenti rimani quello che fa il rap da ragazzino e poi devi crescere.
0: Comunque non arrivi più in maniera credibile.
1: Esatto, esatto.
0: Ad un certo punto della tua vita ti do io.
1: Sì, io metto gli occhiali da vista, sembro un po' un professore.
0: Metti.
1: Perché
0: vai.
1: Ai miei 44 anni ormai soffro un po' di miopia, ragazzi.
0: Allora, ad un certo punto hai detto una cosa molto bella, e cioè che è Clemente che oggi guida Clementino, cioè è l'uomo che guida le scelte artistiche di Clementino.
1: Sì.
0: In che fase sei adesso della tua vita?
1: Ma nella terza fase, ecco, è la mia terza vita. La prima era quella del ragazzino, la seconda era quello che sta diventando famoso. E la terza fase forse è quella della consapevolezza. Sono nell'era dei libri, della meditazione, dei viaggi, e forse è il mio momento preferito questo.
0: Poi torniamo sui viaggi, sulla meditazione, sui libri, che mi affascina moltissimo. Però, per esempio, prima cosa guidava Clementino? Chi lo guidava? La paura, l'ego o un ragazzo che aveva tanta voglia di fare che non si fermava mai?
1: Ma forse la terza. Era la voglia di
0: fare tanto.
1: Sì, di fare troppo, voler per forza stare dovunque, partecipare a qualsiasi cosa, avere per forza il consenso di tutti. Questa forse è stata la cosa che mi ha fatto poi cadere diverse volte. Io dico sempre che forse è veramente Clemente quello che poi guida Clementino.
0: Mm-hmm.
1: E secondo me è una cosa importante, no? Quella di non lasciare fare al personaggio, ma deve essere l'umano che deve guidare poi il personaggio.
0: E questa è una cosa molto bella ed è una consapevolezza che non si dà mai per scontato, soprattutto alla tua età, che non è un'età troppo avanzata, cioè sei giovane, sei giovanissimo.
1: Sì.
0: Allora io partirei subito dalla fine, cioè dalla fine di tutte le ultime cose artistiche.
1: Sì.
0: Children è un pezzo molto bello che mette al centro i bambini, quindi il loro punto di vista, la loro consapevolezza.
1: Sì.
0: E Clemente, da bambino, com'era?
1: Ero molto cordiale, volevo parlare con tutti.
0: Già ti portavi dietro, insomma, questo
1: sì, l'animatore. Da bambino mi racconta mia mamma che io mi infilavo sotto gli ombrelloni quando eravamo al mare per fare conoscenza con le altre persone. E poi questa cosa l'ho portata con me anche da grande, ecco.
0: Parliamo al volo di questo pezzo e poi me lo annunci tu.
1: Sì, Children è una canzone che ho scritto ho scritto seguendo la frase fantastica di Spike Lee: fa la cosa giusta. Perché spiegando ai ragazzi che bisogna fare la cosa giusta, quindi diffondere amore, pace, sicuramente troveremo un futuro migliore. E dobbiamo partire dai bambini per fare questo. Una canzone che lascia sicuramente una traccia afrobeat, ma con tanto world music. Quello che ci ha dato un po' Neapolitan Power, ecco.
0: Su Radio Kiss Kiss c'è Children.
1: Su Radio Kiss Kiss, Children, vai, Clementino.

0: Kiss for the Children.
1: Su Radio Kiss Kiss, nella mattinata di Fuori Tutto, il nostro confessionale che questa mattina ha aperto le porte a Clementino.
2: Yes.
1: Ma come stai? Stai bene?
2: Sto bene. Sono pieno di lavoro, pieno di cose da fare. Sto lavorando in televisione, i concerti, i dischi, quindi non ci fermiamo mai.
1: E il tuo drenaggio qual è? Perché da un lato c'è l'entusiasmo, l'adrenalina, ovviamente è un lavoro che ti piace, che fai con grande passione, però c'è sempre un canale che ci deve far drenare nella
2: la
1: vita.
2: Meditazione.
1: Qual è? La meditazione.
2: La meditazione.
1: Io non ci sono mai riuscita.
2: 100%.
1: Mai uscita
2: veramente
1: nella vita. Perché non riesco a disconnettermi dai miei pensieri intrusivi, anche dal cellulare banalmente. Tu come hai fatto? Come ti sei avvicinato alla meditazione?
2: Ti dico che la meditazione io la metto allo stesso livello del rap. Quindi pensa quanto mi piace.
1: Quanto mediti e quando mediti? In che momento?
2: 3 volte al giorno. E appena mi sveglio la mattina, a metà mattinata e dopo pranzo.
1: Hai già meditato prima di venire qua?
2: Sì, 20 minuti e un quarto d'ora. Però è fantastico perché torni sul qui e ora, no? Non pensi né al passato.
1: Tanto per citare i latini, per far vedere che siamo colti. No, ma la meditazione l'hai scoperta durante uno dei viaggi che hai fatto.
2: Sì, però in realtà...
1: Oppure c'eri arrivato già prima?
2: No, c'ero arrivato prima solo per curiosità. Poi ho iniziato a farlo, ho visto che mi piaceva e praticamente la faccio ormai tutti i giorni. Sono 3 anni, dal 2023 la faccio.
1: È difficile mantenere il ritmo oppure è la meditazione che ti chiede di...
2: Non è difficile mantenere il ritmo, devi partire, è difficile la partenza, ma una volta che hai iniziato ti posso assicurare che non smetti più, se ti piace, se capisci il meccanismo
1: ci devi entrare. Tu ci sei entrato anche un po' per, possiamo dirlo, per disperazione, perché era un momento difficile della tua vita, magari non ne parliamo perché lo hai già raccontato tante volte.
2: Ma non solo per quello, proprio perché mi aiuta anche nelle scelte, non è soltanto una questione di entrare perché avevo un problema. Mi piaceva proprio il fatto che quando finivo di fare meditazione mi vedevo diverso, riuscivo a trovare tutte le scelte, le regole e quindi ho iniziato a farla fino a quando poi è diventata parte di me. Io mangio, vado a dormire, faccio meditazione.
1: È diventata una di quelle cose vitali.
2: Sì,
1: L'amore ad un certo punto è arrivato anche nella tua vita.
2: Sì.
1: Perché io ricordo, ci siamo incontrati a Casa Kiss Kiss a Sanremo nel 2025, mi è rimasta impressa la tua affermazione: nessuno mi vuole, sono single. Poi a un certo punto arriva Roberta, che io ho visto sui social,
2: sì,
1: che ha proprio la faccia della brava ragazza, cioè proprio come te, gli occhi gioiosi. Cosa ti fa sentire amato?
2: Ma non lo sappiamo. Noi non lo sappiamo. Ci siamo subito piaciuti e dalla prima volta che siamo andati a pranzo tutti i giorni. E quindi è una cosa forse più forte di noi. Dobbiamo stare sempre insieme. Questa cosa evidentemente si chiama amore.
1: Evidentemente sì. Allora tornerei di nuovo alla tua musica. Un altro di quei pezzi che ti hanno reso fiero ed orgoglioso, Bizarrap ti ha fatto pure i complimenti.
2: Lo vedo.
1: È stato un tormentone, uno dei pezzi più suonati pure alla radio.
2: Io vorrei
1: sempre che lo annunciassi tu. E se vuoi mi racconti un aneddoto legato a Guardando la Luna.
2: Ma l'aneddoto è sicuramente lo scudetto del Napoli del 2023.
1: È stato un inno, no?
2: Sì, questa è Guardando la Luna. Clementino, Radio Kiss Kiss, vai.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
6: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: Kiss, kiss.
8: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
9: Tenera, tenderli.
8: Tenderli. Un mondo di tenerezza.
10: Kiss, kiss.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
12: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Kiss, kiss.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali. Ma vai da Conad.
13: Via, via.
14: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: su Radio Kiss Kiss è Potential. La mattinata di Fuori Tutto continua con Clementino. Cleme, ma curiosità, ti guardi allo specchio, ti piaci? Che rapporto hai con il passare del tempo e con il tuo corpo? Cioè, quanta attenzione presti a questo aspetto, ora che sei anche in TV?
1: È una bella domanda, perché prima ero molto legato alla palestra.
0: Ah!
1: E poi niente da fare. Col fisico dello spaghetto e vongole. Perché io sono uno che lo sport lo fa sul palco.
0: Ecco.
1: E quindi
0: io ti ho visto
1: salto,
0: dal vivo, cioè
1: mi lancio. Però
0: è travolgente in una maniera impensabile, incredibile.
1: Qualche anno fa, però, sì, mi sono fatto male il ginocchio. Mm-hmm. E quindi quelle poche volte che andavo a correre, ormai è diventata una
0: però
1: camminata.
0: Lo facevi per un fatto estetico, la verità, oppure perché poi
1: no,
0: lo sappiamo,
1: mi faceva stare bene, però purtroppo ho abbandonato un po', sia per il ginocchio sia per la spalla, ormai sono a pezzi, quindi mi accontento qualche volta di fare qualche passeggiata. Mm-hmm. Non alzo più i pesi, una volta alzavo i pesi in palestra, però posso dire che i concerti sono quelli che mi fanno stare bene con il fisico, perché quando comunque fai una tournée di 20-25 date, comunque ti senti un po' Lorenzo Giovanotti a un certo punto, no?
0: La TV, dove la collochiamo? Se ci fosse, diciamo, una classifica, no? Di cose belle che ti piace fare in questo ambito, dove la collochiamo? Ti piace? Io ti trovo perfettamente
1: secondo,
0: a tuo agio, molto spontaneo, molto naturale, sempre centrato. Al secondo posto?
1: O al secondo, al terzo posto, sì. E non al primo.
0: Non al primo?
1: No. Al primo c'è la musica sempre.
0: C'è la musica.
1: Perché musica è la mamma, capito? È mamma la musica. È... Devo continuare a essere grato e onorare la musica. Però la televisione mi piace, perché poi ho scoperto il divertimento di avere insomma a disposizione dei programmi televisivi, fare delle battute, imparare dei monologhi e poi recitare.
0: Ti riguardi, ti capita mai di rivederti,
1: sì,
0: di riguardarti?
1: Sì, sì.
0: Ti piaci?
1: Sì,
0: ti piace per esempio quella cosa che hai detto? Oppure vai più in contestazione?
1: Allora, se devo guardare Clementino che canta Cosa Cosa, cerco di evitarlo, perché è una canzone che faccio sempre. Però se magari, non lo so, sono a The Voice,
0: sì,
1: e faccio uno sketch che fa ridere, a volte lo guardo anche più di 20-30 volte, semplicemente per tornare nel buon umore.
0: A rivivere quella cosa.
1: Sì,
0: a proposito di buon umore, tu mi dai l'idea, a me personalmente, che ti ho incontrato tantissime volte nella vita, insomma, nell'ultimo periodo, ma alle persone dai sempre l'idea di essere sorridente, di buon umore. I tuoi occhi sorridono sempre. Quanta manutenzione c'è dietro questo sorriso, Cleme?
1: C'è tanta verità. Io sono uno che quando sta arrabbiato lo leggi in faccia. Non riesco a nascondere le cose. Però non è male questa cosa, perché secondo me vuol dire anche essere un po' genuini, no? Quindi
0: va bene.
1: E tu
0: lo sai, arrivi esattamente così.
1: Sì, ma guarda, io penso anche tutti i colleghi miei di The Voice, anche nomino più volte The Voice,
0: sì,
1: perché ne abbiamo già parlato prima, però anche Arisa, anche Nek, anche Rocco, anche Loredana. Mm-hmm. Quando uno di noi è arrabbiato si vede dalla faccia.
0: No, e lì non si può mentire.
1: Non riesco a nascondere, anche se io sono un bravo attore, però non riesco a nascondere.
0: Non l'avrei detto, sei Sagittario, cuspide, dopo ci arriviamo.
1: Sagittario,
0: un attimo.
1: Ascendente Sagittario.
0: Appure.
1: Sono proprio di fuoco,
0: è l'ultimo
1: ragazzi,
0: giorno
1: sì,
0: del Sagittario. Però adesso suoniamo un pezzo che, diciamo, è stata, possiamo dirlo, la tua consacrazione.
1: Sì.
0: Un pezzo che finalmente ha sdoganato il
1: sì,
0: rap, no?
1: Wow.
0: Napoletano. Ed è stato trasmesso in tutte le radio. Ed
1: sì,
0: è lì che possiamo dire che Clementino è diventato mainstream, famoso?
1: Non lo so, io 2013. Il ricordo che ho è Pino Daniele nel camerino che suonava questa canzone,
0: wow,
1: con la chitarra. Io entro e vedo Pino che sta suonando Vient, mi guarda e dice: questo è un bel pezzo, c'ha le mie pennellate, diceva.
0: Incredibile.
1: Io onoratissimo, e quindi niente, o Vient.
0: Diamo una bella parte, no, di gratitudine a questo pezzo.
1: O Vient è forse la prima canzone a cui io devo tantissimo, perché
0: okay,
1: è riuscita a farmi conoscere non come un Clementino ironico,
0: mm-hmm,
1: ma come una canzone seria che racchiude tanto Neapolitan Power.
0: Su Radio Kiss Kiss, Ovviamente.
1: Ovviamente, Clementino, Radio Kiss Kiss. Senti.
2: Ma senti, son capoce chi intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto Ovviamente.

ma sento, son cavo c'è chi intenda niente, mentre partono i bastimenti, c'è rimane soltanto vento, o vento, ma

0: cantare.
1: Ma senti, son ca voce che intena niente, mentre partono i bastimenti, c'è rimane soltanto vient, o vient. Ma

0: Buona domenica da Adriana Petro. State ascoltando, ma state anche guardando su Kiss Kiss TV, al canale 158 del digitale terrestre, fuori tutto con Clementino.
1: Bella sta base sotto, di chi è?
0: Ti piace?
1: Ma mi sa l'animale mal combinate, criminale, come in Italia, aiuto umanitario. Scusa per ritardo, chiuro in ospitale. Chi ne è pronta s'attacco tram, si te spacca cap, non ne fatto danno. Parlano a mente, vago seggio, lo parlamento, faccio tomba sotto il seggio. O giorno che mi fumo una pipa con papa, o giorno che sa ma sapparo con Obama. O giorno che sta rinde palazzina, piglia suo ventilo, contate casino, fine, fassina e cassana. Chietto balena, rappena, se scete, pur oggi s'aspetto sistema. Clemente rappresente, fo bis, non salute, guaiune, kiss kiss.
0: Wow!
1: Era bella sta base!
0: Fuori programma, in fuori sì, tutto, beh, live al momento.
1: Bam,
0: no, sei incredibile, incredibile. Allora, adesso Clementino sceglie un pezzo della musica nazionale, internazionale, del passato, del presente, e lo dedica a qualcuno. Qual è il pezzo e a chi lo dedichi?
1: Allora, faccio una cosa diversa dalle altre.
0: Vai, avrei scelto, devi fare una cosa,
1: avrei scelto sicuramente Pino Daniele.
0: Okay.
1: Però scelgo sempre Pino Daniele. Quindi okay, adesso mi sposto e cambiamo personaggio, direi Vasco Rossi.
0: Bene. Quale?
1: E la dedico a me stesso.
0: Oh.
1: E la canzone è Vita Spericolata.
0: Perché? E perché? Te ne vai.
2: Voglio una vita, ma

0: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Kiss,
1: kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226. Yes, yes.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Yes,
3: yes. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia. Yes,
4: yes. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto.
7: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.

0: con I Just Might nella mattinata di Radio Kiss Kiss con Fuori Tutto. L'energia di Clementino è veramente travolgente.
1: Ma io ho l'energia.
0: Travolgente. Molto. Allora, veniamo all'oroscopo. Un attimo solo, stai qua.
1: Aspetta, ma quello
0: c'è
1: che
0: la
1: fai...
0: sigla. Quello che faccio
1: no,
0: la
1: dai,
0: mattina.
1: Ti prego,
0: ti piace?
1: No, non mi
0: non
1: piace.
0: Piace.
1: Ma no, perché l'oroscopo va trattato bene.
0: Un attimo solo.
1: Già il titolo che gli hai dato.
0: Orosco Petro è il mio cognome.
1: Orosco Petro.
0: Sentiamo la sigla.
2: Orosco Petro.
1: Ragazzi,
0: le
1: tosta,
0: stelle parlano, tu capisci quello che vuoi. Questo è il claim, va bene?
1: Sì, ma chi l'ha fatta sta sigla? Mamma, ragazzi.
0: Sono
1: veramente
0: tutti davanti a te.
1: Orosco
0: quelli che hanno idea.
1: Pedro.
0: Allora,
1: è inascoltabile. Prego.
0: Vediamo il tuo segno.
1: Vai.
0: Nato il 21 dicembre.
1: Sì.
0: Poi dopo mi dici anche che segno è Roberta, la tua fidanzata.
1: Sì.
0: Allora, è l'ultimo rappresentante del segno del Sagittario, posizionato sulla cuspide Sagittario Capricorno. Poi tu mi hai detto che sei anche ascendente Sagittario.
1: Sagittario, ascendente Sagittario.
0: Ha una natura entusiasta, curiosa, avventurosa, spiccata ironia e disponibilità fin cui ci siamo.
1: Sono proprio io.
0: Sei tu?
1: Sì.
0: Molto sensibile.
1: Sì.
0: Estremamente generoso.
1: Sì.
0: Ecco, troppo.
1: Sì.
0: È vero?
1: Cioè, mi chiamo Clemente.
0: Ecco, la generosità nella tua vita, torno un attimo seria.
1: Sì.
0: Quanto è stata un pregio e quanto un difetto?
1: Ma considera che io ho nome Clemente
0: eh?
1: E tag Iena. Quindi è l'opposto, no? Uno che è Clemente non può essere una Iena. E quindi ho dovuto mettere questo nome Iena proprio per equilibrare un attimo le cose, perché Clemente, forse la troppa generosità a un certo punto crea problemi. Sì.
0: Il rapporto con i soldi in generale che tu hai è buono, è da rivedere? Cioè...
1: sono stato molto spendaccione e adesso ho iniziato un attimo a cercare di spenderli saggiamente, quindi con qualche viaggio, comprando cose importanti.
0: Secondo te
1: i
0: soldi meglio spesi?
1: I viaggi e poi la
0: sono
1: casa,
0: per i viaggi,
1: ovviamente, la casa, quello che serve, sì.
0: Tu sei tornato nel tuo luogo d'origine, che è Nola York, come la chiami
1: Nola
0: tu?
1: Nola York, sì.
0: Cimitile.
1: Allora, io sono di NCC, sarebbe Nola, Cimitile e Camposano.
0: Ok.
1: Perché sono tre paesi dove ho vissuto e vivo ancora. E sono 20 chilometri da Napoli, e quindi... Nola York l'abbiamo battezzata proprio all'interno di una mia canzone e adesso la chiamiamo così praticamente.
0: Sei tornato a casa, cioè in
1: tutti
0: i sensi.
1: Sono tornato a casa, sì.
0: Stai bene?
1: Sto molto bene, sì, anche perché comunque è un lavoro che facciamo, quello lì di girare con i concerti, con la televisione.
0: Sempre
1: vai
0: con
1: sempre
0: una valigia,
1: via.
0: Sempre con un trolley,
1: sì,
0: sempre in giro.
1: Sì, però poi quando torni a Roma, a Milano, pare che non torni mai a casa.
0: È
1: quando
0: vero,
1: invece torno a
0: vero.
1: Nola, sono tornato a casa veramente, quindi per questo io vivo giù.
0: Roberta, che segno è?
1: Toro.
0: Chiazza! Toro come me, aspetta.
1: 3 maggio,
0: io 30 aprile.
1: Ah, vedi.
0: E allora il toro non solo ti supporta, Cleme, ma ti sopporta pure.
1: Sì, mi
0: c'ha una grande pazienza sta ragazza,
1: sì,
0: è vero?
1: La voglia. Sì.
0: È vero?
1: Sì, sì.
0: E
1: sì,
0: allora
1: sì.
0: La famiglia c'è l'idea di costruire una famiglia? Ti piacerebbe diventare papà?
1: Il pensiero
0: il
1: c'è. Vediamo che cosa succede.
0: Tu che rapporto
1: non
0: hai con i bambini?
1: Di fretta.
0: Che rapporto hai con i bambini?
1: Un ottimo rapporto, sì, mi piacerebbe avere un figlio.
0: Un piccolo Clemi.
1: Sì, un piccolo Clem.
0: Allora, si dice che nella vita le persone da rendere fiere sono sostanzialmente due.
1: Sì.
0: Il sé di 8 anni e il sé di 80 anni. Questa non la sapevi?
1: No.
0: Non la sapevi.
1: Il sé di 8 anni
0: è
1: e il sé
0: il
1: di
0: bambino
1: 80
0: che sei
1: anni.
0: Stato e l'anziano che sarai.
1: Che di conseguenza è anche un bambino l'anziano poi.
0: A 80 anni.
1: Come mi vedo?
0: No, di cosa non vorresti pentirti?
1: Ah,
0: una cosa.
1: Le stronzate già le ho fatte, quindi...
0: quindi sei a posto.
1: Ah, no, 80 anni, lo sai come mi vedo? tipo a Ischia, a Procida, con la camicia bianca sul lido, la chitarra e faccio le canzoni mie, raccontando ai miei nipoti, quando facevo Sanremo... Capito? Raccontare un po' di cose della mia vita.
0: Gli 80 sono gli anni dei ricordi, gli 8 sono gli anni dei sogni.
1: Esatto. L'8?
0: L'8?
1: Per non vedere. No, l'8 che cosa? L'8? No, non ho capito.
0: 8
1: anni. 8 anni?
0: Sono gli anni dei sogni.
1: 8 anni sono gli anni dei sogni.
0: Eh sì, perché c'hai tutta la vita davanti.
1: Ah sì, ma perché uno non sogna a 30 anni?
0: Però a 8 anni la tua vita
1: è immaginare qualcosa. Ragazzi, oggi non ci siamo comunque. Ma poi c'è gente dovunque, no, vedi, stanno i ninja là sopra. I ninja.
0: Un po'
1: a un certo punto così eravamo.
0: Io ti adoro.
1: Cosa stiamo dicendo?
0: Adesso mettiamo.
1: Ah, vedi, perché se metti uno sì o uno no, si capisce.
0: E allora
1: sì, 8 anni sono l'età dei sogni.
0: Tu ancora non sai chi diventerai.
1: Quella è l'età. Quando hai 8 anni inizi a immaginare cosa vuoi essere, cosa farai. Io a 8 anni mi mettevo davanti allo specchio, giravo il cappellino al contrario e volevo essere Jovanotti.
0: Oh, vedi? Sì. Il tuo idolo. Ce l'avevi già a 8
1: volevo
0: anni.
1: Volevo essere Lorenzo Jovanotti quando ero piccolo, perché mamma mi comprò la cassetta di Vasco. Ti ricordi? Okay. No Vasco Rossi, la canzone di Jovanotti. No Vasco, no,
0: no Vasco,
1: io
0: non ci casco.
1: 1988.
0: Ok.
1: E io già avevo il sogno, quindi c'hai ragione, insomma.
0: Hai visto?
1: E perché a 8 anni? Uno non può sognare a 7 anni.
0: Facciamo 10.
1: Facciamo 10.
0: Vabbè, ma tu a 6 anni magari non hai neanche ricordo di quello che volevi fare, capito?
1: Ah, ok. Quindi
0: è un'età indicativa,
1: anni, sì.
0: Cioè da bambino, ok?
1: Sì.
0: Vabbè, ci siamo.
1: Tagliala, vai.
0: Mettiamo un pezzo, c'è Teddy Swims con Mr. Noi Roll.
1: Teddy Swims, Mr. Noi Roll.

0: disannunciamo Mister Nuovi Roll. No, come si chiama? Mister?
1: No, i roll.
0: Ah, no, i roll.
1: It all sarebbe.
0: Sembra, nuovi roll, sembra.
1: Allora, io non ce la faccio
0: swims,
1: più a ridere,
0: sì.
1: Davvero.
0: C'è stato un momento di criceti comunque, ragazzi. Cioè, non...
1: Anche perché qui fa caldo in questo studio,
0: sì, un pochino. Sì.
1: Abbiamo acceso anche l'aria condizionata. Quando te ne vai accendiamo
0: comunque,
1: l'aria.
0: Che bello, è bello che stiamo facendo questa cosa, kiss e senta gente che parli di cuffiami, mo che te ne vai accendiamo l'aria. Facimmo un programma.
1: È una... sempre ma... così qua, comunque.
0: Eh sì, me ne sono accorto.
1: Allora, grazie. Grazie perché...
0: Metti un'introduzione, dici stiamo per lasciarci, stiamo per...
1: Ma quello lo fanno le conduttrici brave.
0: Ah, ok, vai.
1: Non hai capito. Vabbè, dobbiamo rifare tutto.
0: Ti volevo ringraziare perché hai portato tanta felicità.
1: Oh, io a te?
0: Abbiamo portato okay. tanta felicità.
1: Sì, abbiamo
0: sì.
1: fatto questo scambio, scambio Sagittario-Toro, abbiamo scoperto.
0: Sì, Sagittoro.
1: Okay. Sagittoro e quindi vabbè non ti devo sì sì adesso te ne vai?
0: È tosta Sagittoro
1: va bene. Allora io non so come ringraziarti perché ci siamo molto divertiti.
0: Onoratissimo.

0: Libra, 16,90 euro al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39 euro, servizio voce non incluso. Info su anyplanetyou.com.
1: Attenzione che arriva un bel pezzo di storia della musica. Pare che questa canzone sia stata originariamente composta per Michael Jackson, che però si rifiutò di inciderla, accettò invece di inciderla Madonna, pur cambiandone sia il testo che parte della melodia, ispirandosi alla cultura latinoamericana. Non si è mai capito, ecco, dove sia realmente questa isola. Qualcuno pensa sicuramente alla Sicilia, alla Sardegna, all'isola d'Elba, a Capri, a Ischia, insomma le meraviglie per quanto riguarda le isole italiane o nel mondo. In ogni caso dall'86 su Radio Kiss Kiss c'è Madonna con la Isla Bonita.

Ognuno ce n'è una nel corazon di Isla Bonita, io Lipari per quanto vi riguarda, saluto i Liparoti e tutti gli Oliani dall'86 su Kiss Kiss Madonna con l'Isla Bonita. Le 14 di questa domenica 24 maggio, buon pomeriggio a tutti da Benny, saremo insieme fino alle 15 con Non è domenica senza Kiss Kiss, Non è domenica senza Max, che ringrazio e saluto in regia. Se avete un B-Day, un Onomastic Day, un Anniversary Day da festeggiare, fatelo pure con un WhatsApp al 347-490-0042, perché nel mondo ci sono diversi personaggi, uno su tutti. Oggi è il mio compleanno, devo trattare il rinnovo di Antonio Conte e quello di Aurelio De Laura.

Blinding Lights con The Weeknd. Ci siamo nel weekend di Radio Kiss Kiss con me, Benny, e non è domenica senza Kiss Kiss anche in questo 24 maggio 14:11. In questa giornata tanti bidet importanti, 77 anni per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a cui facciamo tanti auguri anche a Bob Dylan che ne compie 85, primo cantautore a ricevere il premio Nobel per la letteratura nel 2016, 60 anni per Eric Cantona, soprannominato The King, calciatore famoso anche per un calcio volante, e gli amanti del calcio lo ricorderanno, un calcio stile kung fu ad uno spettatore reo di averlo insomma insultato varie volte nel corso di una partita. Poi ha intrapreso anche una fortunata carriera nel cinema d'autore. Compleanno anche per Fabio Fognini, tra i tennisti italiani più talentuosi di sempre, ne compie 39, quindi auguri anche a Fabio Fognini. Se avete qualcosa da festeggiare, come detto, e volete condividere il vostro momento di festa con Radio Kiss Kiss, fatelo pure con un WhatsApp al 347 490 0042, perché festeggiamo insieme. Oh, è qui la festa, noi siamo pronti a sbocciare con voi con un cin cin virtuale in questo 24 maggio, anche con i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Sono tornati i Pinguini Tattici Nucleari con questa nuova canzone Sorry, scusa, lo sento. Possiamo dire che hanno creato proprio un loro stile. Quando senti la voce di Riccardo o questi suoni, riconosci subito i suoni dei Pinguini Tattici Nucleari. A proposito di suoni e di stile, che stile la nuova DR5 Stil Novo? Impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti. E dentro è ancora più sorprendente, con doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD. Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni. DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026. Radio Kiss Kiss.
1: Ay.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss, kiss.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss, kiss.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Kiss, kiss.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Kiss, kiss.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

The Colors con Rolling Stones. Anche a noi piacciono i Rolling Stones. Personalmente, e anche per conto di mia moglie, che ha appena saputo di questa cosa, è impazzita, piace di più questo nuovo robot presentato a Wuhan. Ricordate il nome di questa città cinese? Wuhan, vi ricorda per caso qualcosa? E dopo una fase di test, questo robot è stato inserito in alcuni nuclei familiari. Quindi la fase di test di laboratorio è finita, si passa alla sperimentazione concreta nelle famiglie. Perché siamo entrambi impazziti per questo robot? Perché è capace in tempi anche brevissimi di piegare i vestiti, cucinare, sparecchiare. C'è un video dimostrativo pazzesco. Lui praticamente taglia il pomodoro, apre due uova, fa una frittata nel mentre avvia la lavatrice. Quando è pronta la frittata la mette già a tavola, quindi va anche fa il famoso impiattamento, a preparazione della tavola. Nel frattempo toglie i panni, i vestiti dalla lavatrice, li stende, li fa asciugare, poi li ripiega o li ripone sulle rispettive grucce. Quindi davvero con una velocità pazzesca. E visto che siamo sempre in quel periodo lì del cambio stagione, che per me è un fardello e una croce che dovrò portare tra qualche istante, io lo vorrei testare proprio col cambio stagione.

La Tame Impala e Jenny nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, mentre i cittadini cinesi stanno per accogliere nelle proprie case il robot casalingo che promette insomma un bel risparmio di tempo e di risorse. In Italia tante famiglie hanno contattato il terapeuta della casa. Professioni nuove e dove trovarle? Il terapeuta della casa trasforma le nostre abitazioni in luoghi in cui rilassarci e sono in tanti a richiedere il suo intervento prima di scegliere mobili, arredamento, ma anche, che ne so, la carta da parare. E lui arriva e chiede al cliente chi è e come vorrebbe trasformare la propria casa in un posto dove sentirsi al sicuro. Quindi mixa scienza, psicologia, spiritualità e arredamento, perché la casa comunica. Cosa comunica?

Sante New Kiss, un produttore discografico e disc jockey milanese, Mace, un rapper sardo tra i più amati in Italia, Salmo, e un raffinatissimo cantautore siciliano con la pesce. Questo trio è protagonista appunto del nostro New Kiss, che si intitola Cattive Abitudini.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss.

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
3: Su una grande nave.
2: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Kiss Kiss.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio vaschetta di gelato Cardor classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Miles Smith con Niall Horan, Drive Safe nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ecco, ci stiamo preparando per l'edizione ufficiale dell'American's Cup, la Louis Vuitton 38esima edizione Napoli 2027, la prima American's Cup ospitata in Italia. Dicevo, fase di preparazione in Sardegna, 4 giorni, oggi è l'ultimo di questi, di regate nel Golfo degli Angeli. Ci sta raccontando tutto Ignazio Jimenez, a cui diamo volentieri la linea.
1: Grazie ancora per la linea, siamo sempre qua in diretta dal Lazzaretto, alle mie spalle il Golfo degli Angeli, bellissima cornice quest'oggi, il sole splende, una bellissima giornata, e arriva, sta per arrivare il momento della l'ultima regata che porterà appunto i team a giocarsi la finalissima. Siamo qua con un appassionato che si chiama Alessandro. Ciao Alessandro.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Ciao Alessandro, allora ci racconti un po' le tue impressioni, le tue sensazioni di queste giornate che appunto hanno anticipato la finale.
2: Ma guarda, ho avuto modo di vedere quasi tutte le gare e devo dire che è stato veramente importante come impatto. Intanto abbiamo visto delle giornate di vento molto variabile, quindi tutti i team si sono, diciamo, comportati benissimo, le barche hanno gestito condizioni molto variabili, che è importantissimo per questo tipo di format, perché consente di regattare con una forbice di vento molto ampia. E oggi c'è meno vento, pare, rispetto al solito, ma aspettiamo che salga bene la termica. E intanto qui cominciamo a vedere le barche in acqua, insomma ci si aspetta una bella manifestazione, un bel fine manifestazione, ecco.
1: Ah, grazie, gentilissimo. Volevo farti un'altra domanda su, invece, sulla piccola defiance che c'è stata per Luna Rossa Senior nella prima giornata. Hai seguito anche quell'episodio?
2: Sì, ho seguito, ma io non parlerei di defiance, parlerei più che altro di un primo approccio a una competizione importantissima. Sono state fatte applicate molte novità anche all'organizzazione dei team, quindi i ragazzi sono tutti agguerritissimi e non ho dubbi che ci sarà uno sviluppo importante poi nel prossimo futuro della gara, ecco, da parte degli equipaggi.
1: Ok, ma ti troveremo anche a Napoli? Seguirai questa regata, anche tutto questo a Napoli?
2: Non lo so, vediamo, mi farebbe piacere.
1: Ok, perfetto. Allora, quindi dalla Louis Vuitton 38esima edizione America's Cup da Cagliari è tutto. Lì nello studio, chi schissa a tutti.

C'è il sax e c'è la voce soprattutto di Paola Iezzi con Stessa Direzione. State ascoltando Kiss Kiss ancora come Benny per qualche istante. Tra poco ci saluteremo con l'History Kiss. Prima però questa delicatissima See You Again. It's

un gruppo guidato dalla celebre cantante cubana Gloria Estefan. E da Estefan a Stefan Piccirillo è un attimo, il passo è breve. Prontissimo Stefano per le prossime tre ore con Io, Tu e Il Weekend. Prontissimo anche Andrea Cimino, che non vede l'ora di accompagnarlo in questo lungo viaggio domenicale. Grazie mille per la regia, Andre. Vi auguro una bellissima domenica, noi ci sentiamo il prossimo fine settimana e come sempre da Benny Kiss Kiss a tutti.

Sono appena arrivato perché Gloria Estefan chiede aiuto. Daughter Beat, help me. Questo è il suono che arrivava da Miami e convertito alla dance del 1984. Le 15. Benvenuti, si fa passione, si fa sport, si fanno grandi regate perché ci collegheremo con la 38esima edizione dell'America's Cup per quanto riguarda i preliminari e Cagliari ancora una volta che sarà protagonista, poi i vostri viaggi della domenica, i pendolari del mare, della montagna, del lago, insomma questo caldo che noi affrontiamo rinfrescandovi appunto con quella che è la musica più bella. Ciao a tutti da Stefano Piccerillo, grazie a Benny che torna il prossimo weekend con Andrea Cimino in regia e con Joe Dien The Beginning, con Katy Perry Teenage Dream, con Annalisa canzone estiva. Radio.

ci ha fatto venire una curiosità per Chicago Joe con la sua End of Beginning, la sua nostalgia nei confronti di questa città americana tanto famosa al mondo, ma non quanto lui la racconti in modo così emozionale. Vuole tornare lì? Voi dove dovete tornare? Già di ritorno, non penso, 11 minuti dopo le 3 del pomeriggio, ancora pranzo lungo, ancora dopo pranzo, ancora lettino al mare, o piuttosto il giretto dove il verde c'è, oppure il mare di Cagliari che incontreremo grazie all'America's Cup. Nel primo di tanti collegamenti importanti alle 15.45 cade il primo appuntamento all'interno di Io Tu e il Weekend, la Formula 1, la pallavolo, il Roland Garros per il tennis, scattato in questa domenica in Canada il signor George Russell è in pole position, si corre alle 22 stasera, seguito da Kimi Antonelli. I due si sono dati battaglia e si sono più che incrociati nella gara sprint conquistata da Russell, che sta cercando di impadronirsi, insomma, quale capo numero uno della scuderia rispetto al ragazzo italiano che sta andando fortissimo, già vincitore di 2 Gran Premi. Staremo a vedere nel corso della serata. Buon pomeriggio, godetevela, buona domenica. Questo Io Tu e il Weekend, c'è la nuova di

Claudia da Milano, che ha trovato un po' di viabilità cambiata, perché oggi a Milano nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, arriva la tappa del Giro d'Italia, partita questa domenica da quel di Voghera. E a proposito invece di Liguria e Genova in particolare, che sarà a teatro questa sera a partire dalle ore 21 di un match che riguarda le azzurre della pallavolo, le pallavoliste di Julio Velasco incontreranno la Polonia in questo triangolare che si sta svolgendo insieme a Serbia e Turchia. Questa sera ore 21 c'è l'appuntamento con le ragazze italiane che tanto ci hanno fatto sognare, soprattutto negli ultimi anni. Ci fate sognare anche voi con le vostre foto per la vostra domenica pomeriggio, piatti consumati, abbondante pranzo. Ciao Mario e anche Bruno direttamente dal mare, indicate anche la località, basta una foto e stiamo insieme e viaggiamo in You Too il weekend. Calvin Harris, Dua Lipa,

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss Kiss.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss, kiss.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
2: Kiss, kiss.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Dov'è la sposa? L'arrangiamento celebrativo quando accade qualcosa di importante, evidenziato dal nuovo singolo di Olivia Rodrigo con Drop Dead. Vorrei escludere che qualcuno si sposi alle 3:30 del pomeriggio con 30 gradi, però chi poteva saperlo? Magari qualcuno ha anticipato il classico matrimonio che in modo ricorrente si fa tra giugno, luglio e addirittura agosto o settembre, però qualcuno invitato al matrimonio e che sta andando magari adesso vestito molto bene quando vorrebbe avere una t-shirt e un paio di pantaloncini, le ciabatte invece non può. Questa è Radio Kiss Kiss, questa sera si decide il destino di tanti tifosi, soprattutto che stanno aspettando la qualificazione in Champions o una timida speranza, vedi i tifosi della Juventus, ma anche quelli del Como, quelli del Milan, squadra maggiormente accreditata secondo gli scontri diretti, ma anche la Roma, e poi si deciderà proprio all'ultimo minuto la retrocessione in Serie B e contemporaneamente la permanenza in Serie A o da parte della Cremonese o da parte del Lecce. Insomma, domenica sera con un finale davvero thrilling, le vostre sensazioni? Ci sono tanti tifosi in giro che dicono: oh, partiamo prima, torniamo prima al fine settimana che devo vedere la partita, o addirittura andare allo stadio e prepararsi psicologicamente. Adesso però mettiamo da parte lo sport, quella passione lì. Questa è una passione per la vita, è una storia bellissima. Con Noemi sono solo parole.
1: Avere.

si può leggere in due POV, in due point of view questa canzone, cioè dov'è mio marito, desidero sposarmi, trovare marito, oppure dov'è mio marito, l'hai visto, era con me e l'amico che non può dire niente è non l'ho visto è sparito da un momento all'altro. Ciao a tutti, questo Io Tu è il weekend, Stefano Piccirillo vi sta parlando, Andrea Cimino in regia. Un grande compleanno musicale oggi, nasce a Duluth nel Minnesota negli Stati Uniti esattamente il 24 maggio 1941 uno dei più grandi di tutti, Bob Dylan, The Answer My Friend Is Blowing in the Wind, una delle sue canzoni simbolo per eccellenza. Qual è la risposta a mille domande? Perché non finiscono le guerre, perché la gente sta sempre a litigare. Ehi, amico mio, la risposta è sempre nel vento.

The same, non fate mai questa domanda, mi ami ancora allo stesso modo, che succede? Perché in fondo tu la risposta la conosci già. Il prossimo sabato c'è Kiss Kiss Way, Piazza Castello a Torino, e live ci sarà anche Ermal Meta. Questa è Calma Metafisica.

0: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi bellici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss
1: Kiss. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Kiss
6: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Fever Dream e torna la febbre dell'America's Cup, 38esima edizione, appuntamento preliminare che è già una grande festa in quel di Cagliari con Radio Kiss Kiss, radio ufficiale, la sfida eterna tra Luna Rossa e New Zealand. Per noi la linea va a Ignazio Jimenez.
1: Grazie ancora per la linea, siamo sempre qua in diretta dal Lazzaretto, alle mie spalle Golfo degli Angeli e abbiamo qua due amici,
2: Isacco e Maurizio.
1: Ciao Isacco e Maurizio, allora domande elementari. L'atmosfera che si sta respirando a Cagliari per questo mega evento del mondo dell'America's Cup?
2: Sicuramente non è una cosa comune per quanto riguarda noi a Cagliari, anche se un evento del genere poteva essere organizzato anche molto tempo prima, bastava anche poco. Visto anche la presenza della nostra squadra del cuore Luna Rossa, che ormai staziona a Cagliari da diverso tempo, quindi è un peccato che fino ad oggi non si fosse arrivato in una situazione del genere, che è una cosa bellissima per noi e per penso per tutti gli appassionati.
1: Siamo al mare, quindi ci si abbronza, c'è il sole, si beve, si mangia.
3: Giornata fantastica, bella vetrina per Cagliari e tutti i sardi, è una cosa, un evento eccezionale che nessuno si aspettava sinceramente, però ben venga, speriamo si continui così.
1: Ok, allora vi ringraziamo dal Lazzaretto, diamo la linea allo studio e chi schissa a tutti.

aspetto calcistico, perché c'è Milan-Cagliari, partita decisiva per i rossoneri per entrare in Champions League, aspettando anche i risultati delle altre. Il Cagliari sfiderà proprio il Milan. Ci collegheremo con Gaston, che è ansiosissimo per il match delle 20:45, il nostro inviato argentino con la passione per il Milan, salutando i tifosi di tutte le squadre di calcio. In particolare si stanno giocando un po' di match per la Serie A, Parma-Sassuolo, partita che non vuol dire niente ai fini della classifica. Infatti sotto il Solleone anche a Parma il risultato è di 0-0. Alle ore 18 si giocherà anche Napoli-Udinese, con il Napoli già qualificato in Champions League insieme all'Inter che ha vinto il titolo. Tutte le altre, come ben sapete, alle 20:45. Andate a tutti gli eventi sportivi, agli eventi firmati Radio Kiss Kiss con il nostro merch ufficiale che trovate su kisskiss.it, ad esempio con questo caldo la t-shirt dei 50 anni. Ma fai un figurone, e poi la sera sopra ci piazzi la giacca, se fa un po' più di escursione termica rispetto al solito ci metti la felpa di Radio Kiss Kiss, il cappellino durante la giornata, tutto questo come le bag, le nostre borse da shopping, le trovate su kisskiss.it, sezione shop, e poi fate la vostra scelta a seconda del colore. Bellissimo ritrovare, come spesso accade, le vostre foto con indosso Radio Kiss Kiss, oltre che ad ascoltare.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Ricordi una canzone che faceva ta ta ta ra ta ta ta ra nella versione a cappella originale del 1987 e firmata da Susan Vega. Tre anni dopo, nel 1990, due produttori di giochi inglesi sotto lo pseudonimo di DNA, il DNA sostanzialmente tradotto in inglese senza cambiare le lettere, si occuparono di fare il remix che ebbe più successo dell'originale. Era il momento del downbeat in tutto il mondo. 1990.

Tu pensa che nel 1990 questo non era l'inizio serata in un club, ma molto vicini alla parte centrale spopolava il movimento 98 battute. Si ballava lento. Tom's Diner DNA. Con la voce di Susan Vega, subito dopo si metteva What's the meaning of the life, tell me, cioè i Soul to Soul, il collettivo con Get a Life, e via, si continuava su questa stregua, poi velocizzavi un po' con I've Been Thinking About You dei London Beat, e via, gli anni 90, per arrivare poi alla parte centrale della serata con Gonna Make You Sweat, CNC Music Factory. Bene, sono le 4 del pomeriggio, ciao a tutti, io, tu e il weekend in macchina con Radio Kiss Kiss. Tra poco torneremo ad occuparci anche di voi. Subito la buona domenica anche da Safe.

posso insegnarti un sacco di cose, posso amarti, una vera dichiarazione di intenti da parte di Emmy Melly, una donna rara e non se ne trovano più, ragazzi, dice qualcuno. Non io, eh. I Am Woman, 9 minuti dopo le 4 del pomeriggio, gli amici di Catanzaro in Monza sono in fibrillazione perché questa sera c'è la finale, l'andata, per decidere chi va in Serie A. Catanzaro Monza, a partire dalle 8 della sera, durante il tramonto, personaggi importanti nati a Catanzaro. Beh, abbiamo Renato Dulbecco, nato nel lontano 1914, medico e biologo, è stato insignito del premio Nobel per la medicina nel 1975 per le sue scoperte sulle interazioni tra i virus tumorali e il materiale genetico della cellula, ma non soltanto. Per esempio, personaggi famosi nati a Monza, beh, ne abbiamo uno istrionico, molto rock and roll, che è Morgan Marco Castoldi, anche una sfida tra personalità da ricordare del passato e quelle attuali. Catanzaro Monza a partire dalle 8 della sera. E ora l'estate che è arrivata. Anche musica, ecco. Cosa combinate lì allo stabilimento balneare? State facendo casino, ballate la testa.

Diciamo anche la rima baciata tra ai ai ai e guai, la testa gira. Questa è Radio Kiss Kiss e in questa domenica caldissima in macchina ad ascoltarci, aria condizionata attivata per molti, immagino, e quindi l'appello al 347 490 0042 per chi ha anticipato il ritorno dal fine settimana, piuttosto quelli che vanno in giro e si godono poi parte la domenica pomeriggio, bel tramonto, è insomma una domenica tutta da vivere, di andata o di ritorno, a partire da questo momento per Io, Tu e il Weekend.

0: Kiss Kiss a te, che vorresti avere un po' di tranquillità, ma quel telefono non smette di squillare. Kiss Kiss a te, che pioggia, sole, estate, inverno, per te è uguale. Sai goderti ogni temperatura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.

0: Imparata già a memoria da tantissimi la nuova di Madame insieme a King Marrakesh con Volevo capire, la fan zone di Radio Kiss Kiss a Cagliari per l'America's Cup, con le foto che arrivano da tanti ascoltatori. Saluto Alex e la sua family. Passiamo invece in Toscana, se non sbaglio, perché è stato avvistato un delfino.
1: Stefano, saluti Fabrizio da Castiglione della Pescaia. Ho trovato un bellissimo delfino, ha fatto un bellissimo salto e avrei trovato il centravanti per la Juventus per il prossimo anno.
0: Ma
1: i miei amici fiorentini, che sono figli di Lorenzo De Medici, mi dicono che stile Juve si tuffa benissimo.
0: Ma dai.
1: Ciao a tutti, kiss kiss, buona domenica.
0: Guarda, qui già è un casino per aspettare qualificazioni alla Champions League, ipotetiche possibilità. E a proposito, Gaston ci parla di Milan Cagliari.
2: Ole ole Stefano, come estás? Buon pomeriggio a tutti. Questa sera San Siro non è soltanto Milan Cagliari, questa è una notte che profuma di Champions League, perché quando il Milan sente Europa cambia tutto, cambia l'atmosfera, cambia la tensione e cambia anche il cuore dei noi tifosi. San Siro stasera sarà acceso con quei cori, quelle luci e quella sensazione bellissima che solo certe partite sanno regalare. Attenzione però al Cagliari, perché sono proprio queste le gare più complicate, quella dove sulla carta sembra favorito ma basta un episodio per cambiare tutto. E poi c'è lui, Max Allegri, uno che il Cagliari lo conosce molto bene, visto che proprio lì è iniziato il suo percorso importante da allenatore. Ma oggi conta soprattutto una cosa: ritrovare lo spirito europeo del Milan, perché la Champions non è soltanto una competizione, è un'emozione che a Milano ha scritto la storia. Io vi mando un abbraccio grande grande a tutti voi, forza per la Champions e kiss kiss para todos.
0: Ciao Gaston, grazie. C'è anche Toro Juve, che è molto importante, Verona Roma e poi Cremonese Como, insomma.

I ragazzi del K-pop che contendono il trono ai BTS devono fare ancora un po' di strada. Effettivamente, però, questa è bellissima. Si chiama In the Dark, 4:30 del pomeriggio. Riccardo da Catania mi ha fatto troppo ridere via WhatsApp perché ha paragonato il nostro Gaston, preoccupatissimo per il suo Milan argentino di fede rossonera, a Thiago Silva. Quindi ha l'accento più brasiliano che argentino. Ciao, in viaggio con Radio Kiss Kiss, 347 490 0042. Sta per avvicinarsi un'altra tappa incredibile, quella firmata Radio Kiss Kiss al Kiss Kiss Way, che inaugura l'estate 2026. 4 appuntamenti assolutamente da non perdere, e il prossimo venerdì tutti al Village, 2 giorni da vivere tra DJ set, animazione, biglietti della zona pit da conquistare a Piazza Castello, clamorosamente gratuiti. Quindi giocate con noi, venite a trovarci da venerdì 29.

amatore che il cognome di Samurai J, nonché il titolo del suo nuovo progetto intero, dopo il successo di Ossessione, che è ancora in testa alla classifica dei singoli più venduti in Italia anche di questi ultimi 7 giorni. Torna

0: sentito. Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
8: La musica più bella. La musica più bella.

come faremo senza Bob Sinclair, non solo con I Can Wait ma anche con World Hold On. Qualche giorno fa ho girato un piccolo reel per l'Instagram di Radio Kiss Kiss dove abbiamo messo insieme sei canzoni di sei decadi differenti da far ballare, che abbiamo ballato in parte o totalmente, e tutti nei commenti hanno inserito World Hold On del 2006, che peraltro quest'anno festeggia il ventennale. Siete bellissimi al mare anche da Porto Scuso, mare stupendo davvero. Dani da Carbonia che ci manda questa foto meravigliosa tra tronchi, alberi, mare incontaminato. A proposito di mare, poi tra qualche minuto tornerà il collegamento con l'America's Cup, anche un grande appuntamento con un uomo che l'America's Cup la vive a tutto tondo. Non voglio spoilerare nulla, ma sarà davvero un bel sentire tra qualche minuto da quel di Cagliari. Subito in Io, Tu e il Weekend, le All Saints, quelle di Pushers.

0: porno.
1: La nostra missione è portarvi a Cagliari, perché in questo momento alla Fan Zone c'è l'amministratore delegato dell'America's Cup, 38esima edizione, le gare preliminari. Ci colleghiamo immediatamente con Ignazio Jimenez.
2: Ed eccoci qua, siamo ancora qua da Cagliari, 38esima edizione dei preliminari della Louis Vuitton America's Cup. Adesso andiamo ad intervistare l'amministratore delegato appunto dell'America's Cup Partnership. Diamo il benvenuto a Marzio Perret.
3: Buongiorno a tutti, benvenuti a voi.
2: Allora Marzio, ti chiedo gentilmente un riassunto, un commento a caldo dell'atmosfera che si respira qui a Cagliari per questo grandissimo evento.
3: Ma devo dire che siamo rimasti molto positivamente sorpresi, perché l'accoglienza che ci ha tributato Cagliari e la Sardegna in generale è stata oltre ogni aspettativa. Grande ospitalità, grande passione, grande professionalità da parte di tutti, quindi credo che l'asticella sia stata messa molto in alto, e quindi spetta poi a Napoli darsi da fare, ma ne sono sicuro che ci si riuscirà per mantenere questo livello ed alzarlo man mano che ci avviciniamo alla Coppa America dell'anno prossimo.
2: Abbiamo visto una novità, la novità dei team a bordo, quindi under 25 e donne. Vuoi parlarmi di queste belle novità appunto dei due team senior e under 25?
3: La Coppa America direi che ha nei propri valori il fatto di promuovere lo sport anche tra i giovani e di incrementare la presenza femminile. In questo caso è proprio perfetto, perché ci sono degli equipaggi tipo quello di Luna Rossa che ha due uomini e due donne a bordo, e guarda caso sono primi in classifica, quindi questo è un segnale bellissimo, e la vela in questo è fantastica, appunto perché permette di confrontarsi indipendentemente dal sesso e dall'età, e questa è la dimostrazione migliore.
2: Ok, adesso invece una proiezione verso Napoli 2027.
3: Ma visto quello che abbiamo trovato qui, penso che a Napoli, come dicevo prima, ci aspettiamo tantissima gente, ci aspettiamo uno scenario ugualmente bello. Io credo che l'immagine che avremo sia nelle regate preliminari e poi nella Coppa America di maggio-giugno-luglio prossimo, sarà qualcosa che avrà un impatto visivo come poche competizioni al mondo nella storia. Penso che sette barche a C75 in uno scenario come il Castello dell'Uovo, con dietro Capri e il lungomare di Napoli, sarà qualcosa di grandioso.
2: Ok, allora io ringrazio per la disponibilità Marzio Perrelli. Vuoi salutare qualcuno anche tu, i nostri amici di Kiss Kiss?
3: Certo, saluto tutti gli amici di Kiss Kiss, seguiteci, perché questa è una traversata che inizia da Cagliari ma ovviamente finisce a Napoli, e quindi avremo bisogno di tutto il vostro supporto, la vostra passione per condire questo evento sportivo fantastico con un ambiente altrettanto fantastico.
2: E allora da Cagliari ci vedremo a Napoli 2027, lì nello studio, e Kiss Kiss a tutti.
1: Grazie a Marzio Perrelli, intervistato a Cagliari nel corso dell'America's Cup preliminari. Torna un nuovo collegamento 17:45.

Age is just a number, l'età non conta, e quante ne senti di stagioni. Quella bellissima del 1979 la riportiamo grazie alla storia, perché Highway to Hell è il sesto album in studio da parte degli australiani AC/DC, la band che ha venduto per quanto riguarda la rock più dischi al mondo, contendendo questo speciale primato di vendite totali anche a Thriller di Michael Jackson per un periodo specifico. Qui siamo nel 1979 ed è molto rock.

0: tutti acquistammo la chitarra elettrica per emulare gli AC/DC con Highway to Hell.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
0: Si chiude il campionato di Parma e Sassuolo, i padroni di casa e il Parma hanno vinto 1-0 e terminano la stagione 25-26, undicesima posizione per la squadra di quel fenomeno che è ancora Berardi, tanto per intenderci. Intanto devo salutare Alessio Fresco di Prima Comunione, tante cerimonie in giro, ciao Ale, ciao ragazzi, in viaggio e anche scatta il famoso sto tornando da all'interno di YouTube il weekend, 347-490-0042 per voi. Stefano Piccirillo vi parla, Cimino in regia, Lady Gaga, Dolci, questa

insieme alla voce bellissima di Sam Smith, che utilizza anche degli outfit che fanno discutere tendenza. Soprattutto allo scorso Met Gala si è presentato con le piume, un vestito quasi interamente composto da piume. Anche i maschietti le stanno utilizzando come elemento a margine su una giacca, ad esempio. Ciao, sono lo stilista di Sam Smith, sono Stefano Piccirillo che ti parla, insieme fino alle ore 18. Chiusa la tappa del Giro d'Italia, si sblocca anche la Vic che vince in corsa su Maestri, e quindi questa è la parte dedicata al Giro d'Italia, ai ciclisti, anche quelli che per passione fanno centinaia di chilometri durante il fine settimana ascoltando Radio Kiss, che saluto, abbraccio davvero modo molto forte. È andata in archivio la 15ª tappa, quella che la Voghera ha portato in quella di Milano. A Parigi è stato avvistato Russell Crowe al Roland Garros, che è scattato oggi lo slam su terra battuta. Ce ne occuperemo tra qualche minuto. Subito la nuova di Francesco Gabbani.

0: E così sabato prossimo sul palco del Kiss Kiss Way, Piazza Castello, Torino, grande appuntamento anche con il live di Francesco Gabbani. A Parigi ci sono 33 gradi, fa gran caldo. Anche lì scatta il Roland Garros, ce ne parla Giorgio Spalluto.
1: Erano trascorsi 50 anni dall'ultimo successo di un tennista italiano al Foro Italico, dal successo di Adriano Panatta, che poi, dopo aver vinto gli internazionali d'Italia, vinse il Roland Garros. Ebbene, Adriano ci sarà anche in finale a Parigi e speriamo davvero di poter raccontare la fine di un altro digiuno durato sempre mezzo secolo. Yannick Sinner cerca di vincere l'ultimo slam che manca alla sua collezione. Comincia un'edizione che può segnare in maniera indelebile la storia del tennis, del nostro sport. Con Yannick Sinner non c'è Carlos Alcaraz, e questo chiaramente è un dato che non si può trascurare, e sarà per Yannick anche la possibilità di cancellare quella che è stata la sconfitta più cosciente della sua carriera, quelle 5 ore e 29 minuti di battaglia furiosa che lo vide cedere al tiebreak del quinto set dopo aver mancato 3 match point. Sicuramente più che gli avversari, probabilmente sarà il caldo l'avversario principale di Yannick Sinner, caldo che imperversa nella prima settimana, ma come dire, il tabellone non è dei più ostici, dunque speriamo che si possa arrivare a temperature più miti senza aver fatto prima grande fatica. A te.
0: Grazie. Sinner gioca martedì, Cina sta giocando adesso ed è a un game dal passaggio al secondo turno. Più tardi toccherà anche a Lorenzo Sonego contro il padrone di casa Pierre-Hugues Herbert. Green Day, ora 2012, questa è Stray Heart. Allora.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Kiss Kiss!

0: un'altra che ci terrà compagnia molto, anche per fare il tramonto ballato, anche per i set live. Magari la ballerete anche a Piazza Castello per il Kiss Kiss Way e le tante iniziative che vi aspettano venerdì 29 e sabato 30 maggio, prima grande tappa da non perdere. Saluto Ambra in questo momento all'ascolto. Ci sono un po' di cambiamenti già annunciati di panchine per il calcio, tipo Sarri all'Atalanta. Conte sta per salutare tra poco il Napoli, scende in campo al Maradona alle 18 contro l'Udinese, il pubblico napoletano per l'ultima volta dopo due anni comunque da incorniciare per i tifosi partenopei e da ricordare, mentre piccoli campioni all'ascolto crescono. Sentite qua.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Giada, ho 9 anni, stiamo tornando da un torneo che ho fatto di rugby e siamo arrivati sesti su 18 squadre.
0: Bravissima.
1: Ciao.
0: Fate sport, genitori, fate fare sport perché fa molta salute e soprattutto dobbiamo avere nuovi campioni un po' in tutte le discipline, ci vuole il ricambio generazionale. GUE insieme a Ross Villain, oh mamma mia.

0: È diventata anche grande appassionata di basket NBA. Gli appassionati sanno che sono in corso di svolgimento i playoff, in corso di gara 3 Cleveland Cavaliers New York Knicks. Chi c'è in prima fila? C'è Taylor Swift e il futuro marito Travis Kelce.
1: Buon pomeriggio, Kiss Kiss, Elena e Sandra. Un grosso bacio dal lago di Iseo. Bisù bisù qua.
0: Ciao.
1: Lago bellissimo, caldissimo, ma giornata stupenda.
0: Anche il lago si sta bene, davvero. 347 490 0042, si sta trasformando il consueto appuntamento. Sto tornando da che qualche mese prima, quando c'era poca luce naturale, la fine dell'inverno, l'inizio della primavera, insomma, vi permetteva di tornare. C'è chi va, chi sta, e siamo felici per voi. Miracles, davvero. Coldplay, Big Sean.

settimana infinito, non è più domenica pomeriggio ma è di nuovo venerdì grazie a questa canzone, ti fa stare in una bolla, è fantastica. Ci sono un po' di novità di fine maggio, come ad esempio la coppiata inedita fino a ieri tra Clara e San Giovanni, duetto per l'estate intitolato

0: Attenzione, attenzione, profumo di tormentone estivo 2026, che belle le ragazze, finalmente è un testo gioioso, felice. Ragazzi, è la musica italiana, basta con amori tossici, basta con lei mi ha lasciato, io l'ho lasciata, mi sento male, cose del genere. Il dopo una storia ha caratterizzato i testi e le interpretazioni degli ultimi 5 anni di musica italiana. Finalmente sono arrivati anche Clara e San Giovanni con le ragazze, che ricorda anche un pezzo fantastico solo come titolo di Luca Carboni, che peraltro ultimamente ha scritto un libro meraviglioso, uno dei pochi libri musicali finalmente scritto da chi fa la musica, la canta e la scrive in modo degno, e potreste portarlo per il prossimo fine settimana sotto l'ombrellone, perché mi sa che il tempo prossimo weekend pure, però accontentiamoci del day by day e ci colleghiamo con il meteo.it. per noi c'è Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Condizioni meteo caratterizzate da ampia stabilità grazie all'anticiclone subtropicale. Domani al mattino il sole splenderà su tutto il territorio nazionale senza alcuna eccezione. Qualche nube solo sulle vette alpine al confine con la Svizzera. Col passare delle ore non ci saranno grandi variazioni, sempre cielo generalmente sereno. Brevi acquazzoni pomeridiane solo sui rilievi tra Calabria e Sicilia. Temperature massime in ulteriore aumento, comprese tra 29 e 35 gradi al nord, tra 27 e 33 al centro, tra 25 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
3: e di vincere, Antonella.
4: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro, accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
4: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
5: Kiss, kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss, kiss.
7: Quante cose al mondo!
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Yes, yes.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
11: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
13: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Yes, yes.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Yes, yes.
15: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.
9: Yes, yes.
16: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
17: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
9: Kiss Kiss. Musica più bella.
18: La musica più bella
9: suona solo
18: su Radio Kiss Kiss.

0: Oltre che American Girls, il link mi sembra di dovere, grazie a Harry Styles con Luna Rossa sugli scudi su New Zealand, un weekend davvero incredibile in quel di Cagliari, tanti collegamenti importanti. Torniamo nella fan zone dove c'è il nostro Ignazio Jimenez.
1: Ci troviamo ancora al Lazzaretto, ancora buon pomeriggio a tutti quanti, Radio Kiss Kiss. Allora sì, abbiamo un altro ospite che si chiama?
2: Ciao, sono Renato.
1: Qualche battuta per raccontare l'atmosfera, sia l'atmosfera climatica sia l'atmosfera sportiva che hai vissuto quest'oggi qua al Lazzaretto.
2: Beh, secondo me non ci possiamo lamentare, dal punto di vista climatico perfetto, quindi anche l'evento secondo me è super perfetto, organizzazione ottima, mi è piaciuto, infatti siamo rimasti qua per vedere anche l'atmosfera nonostante le barche fossero lontane, ma ci piaceva comunque rimanere per sentire il gusto di Coppa America.
1: Ma segui l'America's Cup già da tempo o è la prima volta che vivi un'atmosfera del genere?
2: Guarda, io in realtà ho la fortuna di avere lo studio quasi di fronte a Luna Rossa, al quartier generale Luna Rossa, quindi vedo sempre le barche uscire e sono appassionato, ma non sono praticante, ecco.
1: Hai visto anche tutte le novità che ci sono state con la sostituzione, quindi con le batterie che alimentano e danno energia al sistema delle vele?
2: Intendi l'evoluzione nel periodo? Sì, io ho seguito la vecchia Coppa America, nonostante col fuso orario non fosse semplice seguirla, sì, mi appassiona perché, essendo uno sport tecnologico, io da ingegnere insomma mi piacciono parecchio questo tipo di sport dove la competizione si sposa con la tecnologia.
1: Quindi adesso andrei anche alla premiazione al Race Village?
2: Perché no, probabilmente ci andremo.
1: Ringraziamo Renato e salutiamo tutti quanti lì nello studio. Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie davvero, tutto esaurito a Cagliari per le regate finali della Louis Vuitton America's Cup, per i preliminari che hanno avuto un successo di pubblico incredibile. Anche in questi minuti si consuma il primo successo preliminare aspettando l'America's Cup del prossimo anno. Siena Spyro, questa è Die and This e All.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Viaggio bellissimo insieme a voi in questa domenica pomeriggio, io tu e il weekend, e grazie per la vostra compagnia. Ci salutiamo con la storia di Jimmy Bo Horn, la disco music di Gimme Some, originariamente composta nel 75, poi pubblicata nel 78 con la produzione e gli arrangiamenti della Casey and the Sunshine Band, quelli di Get Down Tonight e That's the Way I Like It. Insomma, tipico esempio di disco 70. Buona domenica tardo pomeriggio sera da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: Bel remix, edizione 2026, Gimme Some, che porta l'estate, quella lontana dell'anno 1978, quando non c'era solo la febbre del sabato sera, ma una miriade di artisti dance che hanno caratterizzato la nostra storia. Ci colleghiamo con la redazione giornalistica, le ultime, con Michele Ficetola.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Di almeno 23 morti e decine di feriti il bilancio di un attentato suicida avvenuto a Quetta nel Pakistan sud-occidentale. Un'autobomba è esplosa vicino a una linea ferroviaria mentre transitava un treno passeggeri, causando il ribaltamento e l'incendio di due vagoni. La responsabilità è stata rivendicata dal gruppo separatista Esercito di Liberazione del Baluchistan. In Medio Oriente prende forma un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump parla di un accordo ormai vicino, assicura che lo stretto di Hormuz tornerà operativo e annuncia nuovi colloqui il 5 giugno proprio in Pakistan per definire i dettagli della cosiddetta dichiarazione di Islamabad. Sul tavolo restano il nucleare iraniano, lo sblocco di fondi congelati e una possibile tregua regionale. E dal Vaticano l'appello di Papa Leone XIV per la pace e la preghiera. Dopo il Regina Coeli, il pontefice ha rivolto un pensiero ai cristiani in Cina e ha ricordato i morti dell'incidente in una miniera nel nord della Cina.
2: A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono.

0: dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte in provincia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe forzato gli ingressi del centro logistico prima del gesto. In corso le indagini sulle motivazioni, forse legate a vicende personali. Amazon in una nota chiarisce che il 36enne non lavora per l'azienda né per società esterne collegate al sito. Cambiamo argomento, estate in anticipo sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone africano e la prima ondata di caldo della stagione. Temperature in aumento oltre i 30 gradi con punte tra 33 e 35 gradi attese a metà settimana. Picco previsto per mercoledì prossimo. E infine il calcio, la 38esima e ultima giornata di campionato entra nel vivo dopo un avvio ricco di gol negli anticipi. Oggi il Parma ha battuto di misura il Sassuolo 1-0, mentre alle 18 riflettori puntati su Napoli-Udinese. In serata alle 20.45 il resto del programma con Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata e chi schissa a tutti.
1: La notte vola. Hello. All right, everybody, welcome to... Da i maestri della musica più bella, la notte vola.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Kiss Kiss! La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: I'm a fireball.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

Take it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: l'energia delle connessioni ha una nuova

0: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
1: Yes, yes.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Kiss Kiss.
3: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
2: La musica più bella.
4: La musica più bella.
2: Suona solo.
4: Suona solo.
2: Su Radio Kiss Kiss.
4: Radio Kiss Kiss.
3: Tu, figlio di un muratore, le mie

0: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
1: E di vincere, Antonella!
2: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
4: Kiss, kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
5: Kiss, kiss. Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.
6: Kiss, kiss.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Kiss, kiss.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Yes, yes.
13: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Yes, yes.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
0: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Yes, yes.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
2: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
3: Tenderli.
2: Un mondo di tenerezza.
1: Kiss, kiss.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €. Solo da Old Wild West. Kiss Kiss.
3: La musica più bella suona solo

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.